bacia, não deixa, enche o vaso, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche, enche,